0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quanti

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Music. Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia, e Pesci invece fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani e a voi una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È giovedì mattina, buongiorno, 6 di agosto, benvenuti, ci siamo anche oggi assieme, 218esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6 e 9 minuti, tramonterà alle 20 e 18.

Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 6 di agosto. Iniziamo dal 1135, quando i pisani conquistano Amalfi. 1791, a Berlino viene aperta al traffico la porta di Brandeburgo. 1806, Francesco II, ultimo sacro romano imperatore, è costretto da Napoleone I ad abdicare, restando solo imperatore d'Austria. È la fine del sacro romano impero.

0: Una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone. Esplosa a un'altitudine di 576 metri, uccidendo all'istante 80.000 persone, altre 60.000 moriranno entro la fine dell'anno a causa delle malattie causate dalla reazione nucleare. 1962, la Giamaica diventa indipendente. 1974, il funambolo francese Philippe Petit attraversa le Torri Gemelle sotto gli occhi increduli della città di New York. 1978, muore Papa Paolo VI. 1980, il magistrato Gaetano Costa viene ucciso dalla mafia, che 5 anni dopo assassinerà anche Antonino Cassarà e Roberto Antiochia. 2012, la sonda Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Tormis da Papa, San Cremete Abate e San Salvatore.
1: Radio Vicenza.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Jerry Halliwell, cantautrice britannica tra le più note del genere pop. Dopo aver iniziato come modella, arriva al successo appunto nella musica. Nata nel sud-est dell'Inghilterra nel 1972. Ricordiamo oggi la nascita anche di Alexander Fleming, scozzese, viene ricordato come una delle figure più eminenti della storia della medicina, nato nel 1881.

notizia legata alla data di oggi ci porta al 6 di agosto del 1991, quando iniziava l'era di internet. Il 34enne Tim Berners-Lee, ricercatore del CERN, trova la soluzione al problema di come condividere i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto che lui stesso battezza come World Wide Web. Il sito che mette in rete è il primo della storia e inaugura ufficialmente l'era di internet.

andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 6 di agosto. Iniziamo dal 1135, quando i pisani conquistano Amalfi. 1791, a Berlino viene aperta al traffico la porta di Brandeburgo. 1806, Francesco II, ultimo sacro romano imperatore, è costretto da Napoleone I ad abdicare, restando solo imperatore d'Austria. È la fine del sacro romano impero. 1945, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone. Esplose a un'altitudine di 576 metri, uccidendo all'istante 80.000 persone. Altre 60.000 moriranno entro la fine dell'anno a causa delle malattie causate dalla reazione nucleare. 1962, la Giamaica diventa indipendente. 1974, il funambolo francese Philippe Petit attraversa le Torri Gemelle sotto gli occhi increduli della città di New York. 1978, muore Papa Paolo VI. 1980, il magistrato Gaetano Costa viene ucciso dalla mafia, che 5 anni dopo assassinerà anche Antonino Cassarà e Roberto Antiochia. 2012, la sonda Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Vicenza!
13: Buongiorno Vicenza!
12: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Dopo diversi giorni di caldo intenso, il tempo cambia anche nel Vicentino. Tra oggi e sabato l'atmosfera diventerà più instabile. In mattinata prevarrà il sole, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle prealpi, piedemontana e localmente anche in città e nella pianura interna. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature con minime tra 21 e 23 gradi e massime tra 31 e 33 gradi, quindi ancora piuttosto calde ma meno elevate rispetto ai giorni scorsi. Nel fine settimana sabato sarà la giornata più fresca e variabile, con nuovi temporali possibili soprattutto dal pomeriggio. Domenica invece il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno gradualmente ad aumentare. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
6: More music!
7: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Agosto, siamo arrivati ai saluti in mezzo a tante notizie e curiosità legate a questa data. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e rinnovare l'appuntamento a domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. Non cambierei.

0: Natale delle coppie. Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Cruento episodio a Cornedo Vicentino, dove un ventenne tunisino è stato arrestato dai carabinieri dopo un intervento per una lite in abitazione. Il giovane avrebbe aggredito i militari con sputi, calci e morsi, ferendone alcuni prima di essere bloccato con l'arrivo di una terza pattuglia. Durante i controlli è stato trovato in possesso di droga pronta per lo spaccio e di denaro contante. Il Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. È stato catturato dopo poche ore il detenuto evaso durante un trasferimento all'ospedale di Vicenza. Il marocchino era riuscito a fuggire nel corso dell'accompagnamento sanitario, ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi della struttura, anche grazie all'intervento di agenti liberi dal servizio. Il sindacato Sappe plaude all'operazione e sollecita il governo a potenziare organici, mezzi e il sistema di scorte e piantonamenti. Nuovo avvistamento dell'orso M123 sull'altopiano dei Sette Comuni. L'animale è stato ripreso da un automobilista nella notte lungo la strada provinciale 76 in località Campanella tra Gallio e Fozza. Si tratta di un giovane maschio proveniente dal Trentino, già identificato grazie alle analisi genetiche. Le autorità continuano il monitoraggio e invitano a segnalare eventuali incontri con l'animale. Il caldo estremo e la siccità mettono in crisi l'agricoltura veneta e vicentina. La regione valuta anche lo stato di calamità. Il mais non irrigato registra perdite fino al 40% e la mancanza d'acqua preoccupa gli agricoltori. Intanto la vendemmia potrebbe iniziare in anticipo a causa delle alte temperature.

0: uscire nelle ore più calde. Per supporto e informazioni è attivo lo sportello telefonico Vicenza Solidale, che offre assistenza, indica i centri civici climatizzati e fornisce informazioni sui servizi dedicati agli anziani durante l'estate e in caso di emergenza. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha incontrato i residenti della zona tra via Quasimodo, via Lanza e via Monsignor Onisto per affrontare le criticità del quartiere. Al centro del confronto i problemi legati ad un alloggio comunale e alla presenza periodica di camper in un'area privata a uso pubblico, assicurato il rafforzamento dei controlli della polizia locale. A Vicenza resta tutto invariato in provincia. Il nuovo decreto sulla pubblica amministrazione congela il rinnovo del consiglio provinciale fino alla scadenza del mandato del presidente. A Palazzo Nievo, quindi, nessun cambio di assetti. L'attuale assemblea resta in carica e vengono rinviate anche le ipotesi di nuove alleanze politiche. Il Comune di Vicenza ha presentato il report finale del Master Plan Vicenza 2030, il piano strategico che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi anni. Il progetto punta sulla rigenerazione delle aree dismesse, mobilità sostenibile, tutela ambientale, innovazione e rilancio dei quartieri, con tre interventi prioritari e l'obiettivo di attrarre investimenti. A Schio, pedalare fino al negozio sotto casa conviene. Dal 14 al 26 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, chi farà acquisti nelle attività aderenti, arrivando in bicicletta, potrà ricevere un gadget del comune. Basterà mostrare al commerciante un selfie scattato davanti al negozio. È stato riaperto al traffico il ponte di Via Vegre in località Capovilla a Caldogno dopo il collaudo finale. L'intervento, del valore di circa 650.000 euro, ha previsto il consolidamento della struttura. Durante i lavori è emersa una criticità nel calcestruzzo che ha allungato i tempi, ma il ponte è ora nuovamente percorribile a senso unico alternato anche dai mezzi agricoli. Si conclude qui questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogaro-Le-Rocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre in

0: YouTube con Street of Dreams, la canzone che apre la nostra mattinata di oggi, questo giovedì 6 agosto 2026. Buongiorno, buongiorno Vicenza, tutti belli svegli, pronti, freschi per affrontare questa fresca giornata, no? Sentite che ci vuole anche un po' una felpina, qualcosa da mettersi addosso. Vabbè, sto chiaramente ironizzando e scherzando, magari fosse vero, invece abbiamo ancora il caldo che continua a non dare tregua, e lo farà ancora per qualche giorno. Adesso non c'è chi dice una data, qualche sito scrive abbiamo la data della fine del caldo, poi dopo vabbè, altri dicono il caldo continuerà ancora per molti giorni, quindi non si sa fino a quando avremo queste temperature così torride, queste allerte soprattutto praticamente in tutta Italia, no? Con i bollini rossi praticamente in tutte le città rilevate, campione in tutta Italia. Vabbè, in ogni modo tiriamo avanti con la nostra aria condizionata, poi ci penseremo quando arriveranno le bollette. Sono Marco Picchio, sto con voi praticamente per le prossime due ore, come sempre fino alle 9, con tante notizie dal nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amoreale 721, una notizia alla prima di questa mattina, c'è preoccupazione al Recuaro Terme dove due incendi sono divampati nei boschi lungo la strada che porta al rifugio Battisti. I roghi, scoppiati nei pressi di Malgalora e della locanda Obante, sono stati spenti rapidamente prima che potessero estendersi alla vegetazione circostante. Sul posto sono stati trovati alcuni possibili inneschi, elemento che fa sospettare appunto un'origine dolosa. Le indagini sono in corso, mentre tra i residenti e frequentatori della zona c'è preoccupazione chiaramente, soprattutto in questi giorni di caldo e siccità che aumentano appunto già da sé il rischio di incendi.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: C'erano anche i Simple Minds qua su Radio Vicenza con il Traffic alle 7.28. Sapete cosa c'è adesso che ci aspetta, vero? Eh sì, abbiamo il nostro oroscopo inesorabile, arriva ogni mattina e ci in qualche modo comunica la sorte della nostra giornata, come andrà questo giovedì 6 agosto 2026, con una pillolina, giusto così, una cosa, un input, un piccolo input per affrontare la giornata, e lo scopriremo fra poco.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia, e Pesci invece fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Dopo diversi giorni di caldo intenso, il tempo cambia anche nel Vicentino. Tra oggi e sabato l'atmosfera diventerà più instabile. In mattinata prevarrà il sole, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle prealpi, pedemontana e localmente anche in città e nella pianura interna. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature con minime tra 21 e 23 gradi e massime tra 31 e 33 gradi, quindi ancora piuttosto calde ma meno elevate rispetto ai giorni scorsi. Nel fine settimana sabato sarà la giornata più fresca e variabile, con nuovi temporali possibili soprattutto dal pomeriggio. Domenica invece il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno gradualmente ad aumentare. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze, ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del Veneto. Prudenza sulla 13 Bologna-Padova per la presenza di un mezzo in panne all'altezza di Monselice verso Padova. Lavori in corso con transito a senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica tra Rovigo e Polesella in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: c'era Alex Warren con Eternity, dopo meteo e viabilità, quindi abbiamo dato un'occhiata un po' a tutto quello che ci interessa, no, per questa giornata, per questo giovedì 6 di agosto. Allora, proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta nella piscina di Montecchio Precalcino, dove ha perso la vita, ricorderete, il 19enne Leonardo Cortese. La procura ha iscritto 3 persone che sono i titolari poi dell'impianto nel registro degli indagati. È un atto tecnico necessario che permette lo svolgimento dell'autopsia con tutte le garanzie previste dalla legge. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e verificare anche i tempi dei soccorsi. Al vaglio degli investigatori ci sono anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero comunque aiutare a ricostruire con precisione quanto è accaduto. L'iscrizione nel registro degli indagati non implica alcuna responsabilità, ma serve esclusivamente a consentire il corretto svolgimento delle indagini.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: c'era Benson Boone con Mr. Electric Blue alle 7.57. Chiudiamo la nostra prima ora allora con il disco Remember, come sempre. Quindi salto nel passato, veramente un bel salto lontano, con Goombay Dance Band, questa è Eldorado.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: giornate. La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà!
6: Alì migliora la vita!
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
9: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino.

0: 21 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv, e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Un ospite, come ogni giovedì mattina ospiteremo il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamani, lo faremo verso le 8:40, farà una mezz'oretta, dai, più o meno. Occhio e croce, assente giustificatissima, la nostra amica Ilenia Bianchin da Marostica, perché è in ferie, giustamente siamo nel mese di agosto e quindi si sta godendo le sue ferie meritate, anzi la salutiamo. Detto ciò, si riparte, non prima di aver ricordato però il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete contattare Radio Vicenza.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Sorry seems to be the hardest word, i Blue, ma c'era chiaramente anche la grande voce di Elton John, è una sua canzone, un classico veramente bellissimo. Sono le 8:18, questa è Radio Vicenza e io sono Marco Picchio. Adesso parliamo di un'ondata di caldo che non dà tregua al Vicentino. Siamo al 9° giorno consecutivo di allerta e l'AFA continua a mettere a dura prova soprattutto anziani e persone con le malattie croniche. Molti vivono da soli in appartamenti che diventano veri e propri forni o in abitazioni senza ascensore, quindi rendendo ancora più difficili le giornate. Al pronto soccorso aumentano gli accessi per disidratazione, malori, forti stati di affaticamento, ma anche per situazioni di fragilità sociale. Le autorità sanitarie invitano chiaramente, poi i consigli sono un po' sempre quelli, a bere spesso, evitare di uscire nelle ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, soprattutto se vivono da sole, quindi teniamole sotto controllo, mi raccomando.
1: Radio Vicenza. We'll be right back.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: godrai.
1: C'era Ultimo con Buongiorno Vita qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, direi io a questo punto, sono quasi le 8:30. Una bella storia questa che arriva, ogni tanto una bella storia ce l'abbiamo, che arriva dall'alto piano di Asiago e ha per protagonisti tre giovani vicentini, Alessandro, Lorenzo e Filippo. Durante una gita al Parco Mille Pini hanno trovato un portafoglio e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendo così di restituirlo al proprietario. È un gesto raro, realmente un gesto raro, un gesto di onestà che è stato apprezzato anche dal presidente della regione, che lo ha pubblicamente elogiato sui social. Un esempio di senso civico e correttezza che dimostra come a volte le buone notizie meritino di fare più rumore di quelle negative. Quindi giustamente è bello parlare anche di questo, di tre ragazzi veramente onesti che hanno riconsegnato questo portafoglio. Magari potevano scegliere la strada più veloce, no? Magari c'erano anche dei contanti, sai, te li tieni, lasci lì il portafogli, qualcuno lo trova. Ma intanto la persona, il proprietario di questo portafogli lo ha riavuto grazie all'onestà di questi ragazzi. Quindi complimenti, ragazzi.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Alvaro Soler con il regalo nella nostra mattinata di giovedì 6 agosto 2026. Partiti già per le vacanze? Domanda che faccio abbastanza frequentemente adesso, perché non so quanti di voi stanno ascoltando la radio, non so, da qui da Vicenza, insomma, dalle nostre zone, oppure sono magari fuori, già in vacanza, anche lontani, e ci stanno ascoltando con l'app e le cuffiette in spiaggia, tranquilli, che sono quasi le 9, insomma, ora giusta. Beh, fatemi sapere, dai, al 371 1200 116, e se non avete ancora scaricato l'app di Radio Vicenza e siete magari in procinto di partire, scaricatela subito, perché vi sarà utilissima per portarci con voi in vacanza, no? Così continuiamo a stare praticamente sempre insieme.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Fisher con What a Life, fatta colazione? Tutto a posto? Avete riempito la pancina così pronti per affrontare la giornata di oggi, questo caldo giovedì, ragazzi. Le temperature, purtroppo, ne abbiamo parlato anche poco fa, continuano ad essere molto elevate e lo saranno ancora per un po' di giorni. Si parla di Ferragosto come termine, diciamo, per di questa fase caldissima, ma c'è sempre un grande punto interrogativo. La musica torna con Emma e Fabri Fibra in coppia con Antidroga.
1: Radio Vicenza, top. Obetops, il meglio del meglio.

0: Emma e Fabio di Fibra con Antidroga, sono le 8.45, collegati allora come ogni giovedì con il sindaco Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuto, eccoci come sempre al nostro appuntamento del giovedì, un classico oramai, in questa giornata che si preannuncia ancora purtroppo di grande caldo. Eppure la città di Vicenza ha presentato una mappa di oasi di calore dove potersi rifugiare nel caso di necessità.
1: Assolutamente sì, di oasi climatiche, nel senso che l'idea è stata quella proprio di andare a individuare quali sono alcuni punti della città dove trovare rifugio nel momento in cui ci sono le ondate di calore, e quindi i parchi con una scelta molto importante, cioè l'ampliamento degli orari dei parchi, perché è stato esteso l'orario di apertura dalle 8 alle 21, prima era dalle 9 alle 20, e poi i musei, nel senso che è stato scelto di aprire gratuitamente il piano terra del Museo Civico di Palazzo Chiericati dal martedì alla domenica, sui giorni d'apertura, dalle 12 alle 16, questo per dare la possibilità a tutti di avere degli spazi freschi e degli spazi dove andare nei momenti in cui ci sono ondate di calore, anche a chi magari a casa non ha il condizionatore o comunque ha una condizione, una situazione che porta a soffrire in maniera molto molto forte il caldo. Oltre a questi luoghi, lo ricordo, ci sono i centri anziani nei quartieri, alcune biblioteche di quartiere, insomma abbiamo mappato tutti i luoghi condizionati o freschi, perché appunto profondamente molto alberati, per segnalare alla cittadinanza quali sono gli spazi adatti a dove andare nel momento in cui ci sono dati di calore.
0: Ok, quindi la cittadinanza trova queste informazioni dove esattamente?
1: Sul sito del comune esiste questa mappa delle oasi climatiche dove può essere tranquillamente consultata, e poi ovviamente ci sono anche delle mappe pieghevoli stampate distribuite all'interno delle attività economiche, dei bar, dei locali e anche in comune, quindi se qualcuno passa per Palazzo Trissimo, per le sedi comunali, per le circoscrizioni, trova questa piccola mappa che racconta dove sono le 39 oasi climatiche.
0: Molto importante, direi. Perfetto, parliamo adesso, cambiamo argomento, un po' di numeri.
1: Marco, scusami, prego. Aggiungo solo un'ultima cosa che è molto importante.
0: Prego, prego.
1: Nel caso in cui ci siano particolari problemi legati al caldo, ci sia qualcuno che è in particolare condizione di sofferenza, di difficoltà, si sente male, ricordo che esiste un numero di telefono, l'abbiamo già detto qui ai vostri microfoni, che si chiama Vicenza Solidale, è uno sportello telefonico comunale che fornisce supporto e informazioni utili allo 0444 22 10 20, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Questo perché è un numero di telefono molto importante in cui ottenere tutte le informazioni, comprese quelle relative alle oasi climatiche.
0: Ok, perfetto. Allora, cambiamo argomento e parliamo un po' di numeri che, come sappiamo, non mentono mai, anche se a ben guardare ci riferiamo a quanto emerso da un report di Confcommercio che vede diminuire nei primi 5 mesi di quest'anno le presenze in città dei turisti. Eppure, da quanto emerge dai numeri degli ingressi ai musei, se si paragonano i primi 5 mesi del 2026 a quelli dello scorso anno, del 2025, vediamo oltre 6.000 ingressi in più. C'è una congruenza, insomma, ci può aiutare a dare una lettura di questa vicenda?
1: Ma è sempre molto complicato dare le letture precise sui dati, in questo caso delle presenze negli alberghi, perché il dato che segnalavi relativo a un calo è un dato sulle presenze negli alberghi, nel senso che poi i turisti possono venire in tanti modi, possono venire in giornata, possono non utilizzare, non fruire delle attività alberghiere o extra alberghiere. Nel caso specifico, la cosa che è abbastanza particolare, nel senso che negli stessi periodi abbiamo avuto un calo del numero di persone all'interno degli alberghi e un aumento sensibile, importante, delle persone che sono invece entrate all'interno dei nostri musei. Che cosa significa questo in maniera, diciamo così, probabilistica, perché abbiamo la sfera di cristallo, che siccome negli alberghi in realtà il numero di turisti è dato sicuramente da chi viene qui per ragioni culturali, per ragioni appunto turistiche, ma anche chi è a Vicenza, una quota molto rilevante, si sposta per ragioni di lavoro e quindi magari fruisce degli alberghi per ragioni di cosiddetto business, abbiamo tendenzialmente una crescita di turisti in città che arrivano per motivi turistici, e invece un'analisi che dovremmo fare è perché stanno calando i visitatori della città legati più al business e quindi più alle attività lavorative e quindi a persone che dormono in albergo perché sono qui, ad esempio, perché hanno incontri, riunioni o momenti di approfondimento all'interno delle aziende.
0: Ok, mentre sembra diminuiscono i turisti, leggiamo sui giornali in questi giorni che nei primi 6 mesi dell'anno sono aumentati invece gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale in città, anche se sembra che l'attività messa in campo dalle pattuglie su strada marusticana, che lo scorso anno aveva la maglia nera di incidenti, per ora ne ha abbassato sensibilmente il record. Come state operando per cercare di diminuire il più possibile questi numeri?
1: Ma diciamo così, da questi dati ci sono due notizie, una è positiva, l'altra è negativa. Quella positiva è che strada marusticana, di cui abbiamo parlato tanto anche qui con voi, perché l'anno scorso ho visto 3 incidenti mortali solo nella città di Vicenza, più altri a Due Ville, a San Drigo, perché poi la marusticana prosegue oltre la città di Vicenza, quest'anno è scesa dai 30 incidenti del 2025 a 8 nella prima metà del 2026. Segno probabilmente che l'opera di sensibilizzazione, insomma, le notizie anche drammatiche dello scorso anno hanno portato una maggiore attenzione. Non sta migliorando però la situazione nel complesso, nel senso che abbiamo da un lato un numero di incidenti in aumento e questo è molto significativo e molto preoccupante, nel senso che nel primo semestre del 26, da gennaio a giugno, ci sono stati 376 incidenti contro 341 nel primo semestre 25, quindi non è neanche un aumento limitato, diciamo così. L'altro aspetto è che anche quest'anno ci sono già stati 3 incidenti mortali, uno, se vogliamo, non particolarmente legato, anzi assolutamente non legato a un comportamento alla guida, nel senso che si tratta di una persona che ha avuto un malore mentre stava guidando, ma gli altri due sono stati l'investimento di un pedone che stava attraversando le strisce e in un altro caso invece un incidente che ha coinvolto una bicicletta che è stata travolta da un mezzo a motore. Quindi in questo senso continuano gli incidenti mortali. Noi 2 cose possiamo fare: dopo che il Ministero ha sbloccato qualche settimana fa i controlli di velocità, che ricordo per tanto tempo sono stati bloccati in attesa delle autorizzazioni da parte del Ministero in tutto il territorio nazionale, possiamo tornare a fare dei controlli con i velox mobili, ma è chiaro che non è la soluzione, non possiamo essere ovunque. I controlli con i velox mobili comunque sono dei controlli che servono fino a un certo punto, perché devono essere praticamente annunciati 200 metri prima, quindi chiunque sia minimamente attento se ne accorge, diciamo così. E dall'altro lato facciamo interventi, per esempio sulla marusticana quest'anno partiranno i cantieri di moderazione del traffico, rallentamento della velocità, sistemazione delle strade in modo tale che sia meno facile e meno possibile correre velocemente. Resta un tema, cioè l'unica vera soluzione è che tutti ci rendiamo conto alla guida che un'automobile o un mezzo che stiamo guidando è comunque un grande rischio e quindi che in città non si deve correre, che bisogna stare concentrati alla guida, perché basta distrarsi un attimo e si può veramente rischiare di fare qualche danno molto importante.
0: Ok, chiudiamo con diciamo il solito piano di quello che succede, poi capita degli eventi che ci sono in città. Nonostante il grande caldo, chiaramente Vicenza non si ferma e anche per questo weekend è pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono venire a visitarla. Quindi cosa è previsto in agenda per questo weekend?
1: Allora, rispetto al solito, invece di partire dal weekend partiamo da una cosa che succede lunedì sera, nel senso che lunedì sera è il 10 agosto, notte di San Lorenzo, e c'è la 4ª edizione di Desidera, che è questa serata in cui viene messo un pianoforte in mezzo a Piazzale della Vittoria, a Monteberico. Vengono spente tutte le luci e chiunque voglia salire a Monteberico a piedi naturalmente può salire e passare una serata molto particolare a vedere le stelle cadenti, se ci saranno sarà possibile vederle, ma comunque ad ascoltare il suono del pianoforte in una piazza di Piazzale della Vittoria completamente buio, dove ognuno può venire con appunto un telo, un asciugamano, una seggiola, come si preferisce, e c'è questo momento molto molto bello e anche molto emozionante che ormai è arrivato alla 4ª edizione. E poi ci sono vari eventi, nel senso che è ritornata l'evento Note Diversi, che sarà venerdì 7, 14 e 21 agosto dalle 21 alle 22 in terrazza della Basilica Palladiana, quindi concerti sulla terrazza della Basilica i prossimi 3 venerdì. Ricordo che c'è sempre il cinema sotto le stelle, i chiostri di Santa Corona, ormai davvero dei riferimenti della nostra città, e le morti di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, da quella dedicata all'Italia di moda, quindi alle città, in particolare alle regioni italiane, a Palazzo Thiene, alla Pittura del Vero, a Palazzo Chiericati, insomma tante mostre, tante attività. Come sempre vi invito ad andare a vedere sul sito del comune.
0: Ok, sindaco, la ringrazio come sempre, le auguro buon lavoro, grazie.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: sì, qui su Radio Vicenza abbiamo un animo rock, veramente, e lo dimostriamo spesso, con canzoni come questa di Green Day, Wake Me Up When September Ends, che è un pezzo veramente bellissimo. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per esserci stati, quindi ringrazio anche l'ospite di questa mattina, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che incontriamo ogni giovedì. Io torno con voi domattina, quindi ci troviamo dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata e ultimo della settimana, perché domani si chiude anche questa prima settimana di agosto. Vi lascio con la redazione, un bacio da Marco Picchio, domani ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco.
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 €.
6: Una coppia tradizionale perfetta.
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati, ancora code per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste informiamo che dalle ore 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
3: Now, Another summer hit.
2: Encore un dimanche, 10 sachets.

0: altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia, e Pesci invece fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani e a voi una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com, online.

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Dopo diversi giorni di caldo intenso, il tempo cambia anche nel Vicentino. Tra oggi e sabato l'atmosfera diventerà più instabile. In mattinata prevarrà il sole, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle prealpi, piedemontana e localmente anche in città e nella pianura interna. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature con minime tra 21 e 23 gradi e massime tra 31 e 33 gradi, quindi ancora piuttosto calde ma meno elevate rispetto ai giorni scorsi. Nel fine settimana sabato sarà la giornata più fresca e variabile, con nuovi temporali possibili soprattutto dal pomeriggio. Domenica invece il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno gradualmente ad aumentare. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Prudenza sulla statale 53 Postumia a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Fontaniva, all'altezza di Fontaniva in direzione Portogruaro. Lavori in corso che potrebbero creare disagi al traffico sulla statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle nelle due direzioni di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Croccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel Golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto e bentrovati. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Arrivati anche a giovedì mattina, buongiorno miei cari, sono le 10 e l'ora di un caffettino e magari anche di un pasticcino con la nostra bella musica di sottofondo. Ed eccomi qua, sono la Male, pronta ad accompagnarvi per le prossime ore con tanta musica e tante chiacchiere.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: altro grande successo nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari Colavalle, nel nostro Tutti in Centro, che vi vede protagonisti anche con i vostri saluti. E allora io vi aspetto 371-1200-116 per dir la vostra, per farci sapere quello che fate con noi di sottofondo anche in questa mattinata.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: raccontateci la vostra estate al nostro WhatsApp, magari mandandoci anche una foto delle location scelte per le vostre vacanze, che io oggi sono qui a parlarvi del web, delle notizie curiose che mica vanno in vacanza. Oggi parliamo di tutti quei trend, delle curiosità anche assurde e un po' divertenti che hanno un po' rimbalzato in rete proprio per questa estate 2026. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: siamo
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Un altro successo suonato a tutto volume nel nostro Tutti in Centro, la nostra bella mattinata qui con me, con la Vale, pronta a farvi ascoltare ancora un sacco di bella musica. C'era la

0: mattina e anche lì a metterci i piedini dentro, anzi fino al ginocchio sono riuscita ad andarci, e quindi sicuramente è stata ed è un'estate bella calda. Pensate che in Indiana le sirene d'allarme per i tornado hanno iniziato a suonare a notte fonda senza che ci fosse una nuvola in cielo e tutti ovviamente si sono spaventati. Il colpevole, volete sapere chi è stato? Beh, la forte proprio ondata di caldo che ha colpito soprattutto i primi di luglio appunto l'America. Le temperature estreme hanno creato un fenomeno atmosferico chiamato condotto troposferico che ha fatto rimbalzare le onde radio a centinaia di chilometri di distanza. Un segnale radio partito dall'Ohio a oltre 500 chilometri di distanza ha viaggiato nell'atmosfera fino ad azionare accidentalmente le sirene dell'Indiana. Molti automobilisti hanno persino segnalato di aver sintonizzato autoradio su emittenti di stati lontanissimi.
1: Tutti in centro!

Buona estate, miei cari, passatela con la nostra bella musica di sottofondo, certo, perché siete sulla radio giusta, Radio Vicenza. E con questi successi noi andiamo a chiudere anche la prima oretta, ci si avvicina quasi

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ben trovati all'ascolto di questo nuovo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 6 agosto. 5 alloggi di proprietà del comune di Vicenza tornano all'asta con un prezzo ribassato del 10%. Gli appartamenti con garage si trovano in diverse zone della città e fanno parte di un gruppo di 7 immobili. Le offerte possono essere presentate fino al 9 dicembre tramite piattaforma telematica. L'obiettivo è reinvestire le risorse nell'edilizia residenziale pubblica. Mobilità sostenibile e cultura al centro dell'incontro tra Vicenza e la città tedesca gemellata di Pforzheim. L'assessore Cristiano Spiller ha avviato un confronto su ciclabilità e progetti condivisi, oltre a preparare le iniziative per la mostra sui rapporti tra Italia e Germania, che sarà ospitata a Vicenza nell'ambito delle celebrazioni per i 35 anni del gemellaggio. Venerdì 7 agosto dalle 8.30 alle 17, via dell'artigianato a Schio sarà chiusa al traffico nel tratto del sottopasso del torrente Timonchio per lavori di rifacimento della segnaletica stradale. La chiusura riguarda il tratto tra lo svincolo per viale dell'Industria e la rotatoria con via Vicenza. Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi indicati dalla segnaletica. Nuovo coordinatore per il Dipartimento Funzionale Amministrativo dell'ULS 7 Pedemontana. L'incarico è stato affidato al dottor Cristiano Galizian, già direttore dell'Unità Operativa Affari Generali. 54 anni, laureato in giurisprudenza a Padova. Galizian lavora nella sanità pubblica locale dal 99. ETRA prosegue i lavori per la realizzazione della nuova area H24 per la raccolta dei rifiuti a Schiavon. Per consentire gli interventi straordinari sul nuovo accesso, da mercoledì 12 a venerdì 14 agosto l'ecopiazzola provvisoria resterà chiusa e non sarà possibile conferire rifiuti. La riapertura è prevista da sabato 15 agosto. Termina qui anche questa edizione. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia si procede in colonnati tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo inoltre che dalle 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto sulla 4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: il clou di quella che è l'estate 2026 e quindi di certo non parli ancora di Natale. Lo faremo con calma, certo, però pensare ai vestiti pesanti, pensare a Babbo Natale è un po' presto. E invece attenzione, perché a inizio luglio in Danimarca si è tenuto il World Santa Congress, a quanto pare il congresso mondiale dei babbi natali. Centinaia di figuranti vestiti di tutto punto, con pesanti abiti rossi, barbe bianche e stivali, si sono riuniti prima per sfilare, poi anche fare il bagno e discutere dei dettagli logistici del prossimo Natale. Ci sono state tutte le foto dei babbi natale che si sono goduti un po' il sole estivo, che sono diventate virali immediatamente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Abbiamo suonato a tutto volume, siete sulla radio giusta, state passando la vostra estate con noi di sottofondo e oggi stiamo proprio parlando dei trend estivi, di tutto ciò che è diventato virale in questa estate 2026. E su questo argomento un po' ne abbiamo già parlato, ovvero sul fronte viaggi e social, il tormentone dell'estate, il turismo del silenzio. Le ricerche online e le prenotazioni per le vacanze open air, quindi i campeggi di lusso, glamping e baite, sono schizzate alle stelle, ma a una condizione: niente wifi e niente smartphone, il tutto deve essere rigorosamente spento. Sì, questa estate il digital detox è praticamente il nuovo status symbol da sfoggiare magari una volta finita l'estate, una volta finito le nostre vacanze, proprio sui social, e andarne anche un po' fieri, secondo me.
1: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

The Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Prudenza sulla statale 53 Postumia a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Fontaniva, all'altezza di Fontaniva in direzione Portogruaro. Lavori in corso che potrebbero creare disagi al traffico sulla statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle nelle due direzioni di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Fiori e fiori, le notizie da sotto ombrellone, quelle che sono diventate virali, perché d'estate si legge tanto, si guardano un po' i siti di informazione, si capisce quali sono le notizie che più attraggono la gente e pensa un po', una delle più cliccate del momento è il ritrovamento di una lavagna magica medievale di 700 anni fa, ritrovata all'interno di una latrina, protetta da una custodia in cuoio, contiene ancora la c'era intatta con iscrizioni in latino leggibili. È praticamente un taccuino tascabile del passato che magari chissà ha un sacco di segreti.
1: Tutti in centro.

0: chat, al nostro WhatsApp, anche alla mia pagina Valentina La Rocca, se siete social. Si sta parlando di tutte quelle notizie di quei siti web che praticamente sono diventati virali in questa estate 2026. E quindi fra poco parliamo anche di questo mappamondo 3D interattivo.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Dopo diversi giorni di caldo intenso, il tempo cambia anche nel Vicentino. Tra oggi e sabato l'atmosfera diventerà più instabile. In mattinata prevarrà il sole, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle prealpi, piedemontana e localmente anche in città e nella pianura interna. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature con minime tra 21 e 23 gradi e massime tra 31 e 33 gradi, quindi ancora piuttosto calde ma meno elevate rispetto ai giorni scorsi. Nel fine settimana sabato sarà la giornata più fresca e variabile, con nuovi temporali possibili soprattutto dal pomeriggio. Domenica invece il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno gradualmente ad aumentare. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

come sta passando veloce il tempo anche oggi. Aspetta che devo salutare Vanessa che ci fa un sacco di bei complimenti. Francesco partirà questo weekend per le sue vacanze, vedi, le città si svuotano, non c'è niente da fare, ma il bello è per noi perché arriviamo qui in radio con molta tranquillità e soprattutto troviamo parcheggio senza difficoltà. Quindi voi andate in vacanza che io vi tengo compagnia, tanto c'è la nostra app. E se volete viaggiare per il mondo ma senza muovervi dal vostro lettino, questo sito mostra un grande mappamondo 3D interattivo costellato di punti verdi. È diventato virale quest'estate. Ogni puntino è una stazione radio locale che trasmette, pensate, in diretta in quel preciso momento. Si può ad esempio sintonizzarsi sulla radio di una sperduta cittadina in Alaska,

0: poi tornate sulla nostra app, tornate da noi, ovviamente.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A Lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 6 agosto. A Vicenza la polizia ha arrestato due persone accusate di truffe agli anziani con il raggiro del finto carabiniere. Decisiva la chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire mentre era in corso un nuovo tentativo di truffa. Recuperati anche gioielli appena sottratti a un'anziana di 88 anni. I due sono stati portati in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Sono tre gli indagati nell'inchiesta sulla morte di Leonardo Cortese. Il 19enne trentino annegato lunedì in una piscina privata di Montecchio Precalcino durante una presunta gara di apnea con un amico. Si tratta dei proprietari dell'impianto, un atto dovuto in vista dell'autopsia. Gli inquirenti vogliono verificare se i soccorsi siano stati tempestivi. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. La sottosegretaria vicentina Mara Bizzotto ha partecipato al MIMIT, alla riunione della Commissione di Allerta Rapida sui Prezzi. Al centro il monitoraggio dei carburanti e l'inflazione dopo la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Bizzotto ha ribadito l'impegno del governo nel contrastare le speculazioni e nel tutelare il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori italiani. Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Guccini aveva un legame speciale con il Vicentino. Nel 2023 era stato nominato confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà La Vicentina di Sandrigo. In quell'occasione definì il Baccalà un piatto della sua infanzia. Prende il via sabato 8 agosto la 10ª edizione di Asiago Live. Ad aprire il festival alle 21 in Piazza Carli sarà Neck, protagonista di un concerto che ripercorre i grandi successi dei suoi oltre 30 anni di carriera. La rassegna proseguirà fino al 14 agosto con Patti Pravo, Cristiano De André, Giorgio Panariello, The Colors e altri ospiti. È tutto anche con questo appuntamento flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: State passando la vostra mattinata con noi di sottofondo e ci state scrivendo un sacco di cose belle che leggeremo fra pochissimo, quindi voi continuate, mi raccomando, al 371-1200-116 ad essere dei nostri. Radio Vicenza, anche la sua pagina Facebook, seguiteci e commentateci.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: state facendo in questo momento? Ditecelo al nostro WhatsApp, io vi aspetto nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca, con i vostri messaggi social, con i vostri like. Perché se vi state un po' annoiando e non state facendo nulla, volete provare qualcosa di diverso, e allora vi dico io cosa fare. Entrate in questo sito Useless Web, cliccate sul gigantesco pulsante Please e qui verrete reindirizzati ad un sito web completamente casuale, stupido ed inutile, scelto dal loro database. Potreste magari finire su una pagina in cui un'anguilla vi schiaffeggia lo schermo o su un sito dove si può semplicemente trascinare un verme elastico colorato. Per carità, è un po' una roulette russa della perdita di tempo, però dicono sia simpatico.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Noi oggi siamo partiti dalle notizie che sono diventate virali in questa estate 2026 e poi siamo passati ai siti che sono diventati virali, ai siti che vengono visitati un po' per noia, un po' così per curiosità. E questo lo avete mai sentito parlare, cat bones? Il concetto è semplicissimo, praticamente è una schermata piena di gattini che rimbalzano come se fossero fatti di gomma. Qui si può prenderli con il mouse o con il dito e lanciarli contro delle pareti dello schermo e regolare l'intensità del rimbalzo. C'è persino il pulsante speciale Make it rain per far letteralmente piovere felini. È stranamente rilassante, dicono chi l'ha inventato, e comunque sia privo di qualsiasi logica.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: anche oggi, del resto ascoltando un sacco di bella musica il tempo è passato veloce. Devo dire che se siete amanti un po' dell'occulto, della magia nera, questo sito diventato virale fa per voi. Si chiama Pointer Pointer ed è un sito che rasenta un po' la magia nera. Oh, cioè, perché praticamente tu muovi il dito sullo schermo o sul cursore del mouse e ti fermi in un qualsiasi punto. Il sito a quel punto mi va a caricare istantaneamente una fotografia casuale presa da internet in cui una persona sta indicando esattamente il punto in cui ti sei fermato. Non importa dove ti posizioni, troverà sempre qualcuno che ti indica, e questo secondo me è un po' inquietante.
1: Tutti in centro.

0: che mattinata, che successi, che bella musica e quante chiacchiere. Ed è così che siamo arrivati alla fine anche per oggi. È tutto da Lavale. Buon pranzo, a domani. Ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alì all'Iper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi giovedì 6 agosto si era finto carabiniere per truffare un'anziana, ma il colpo è stato bloccato dalla polizia. A Vicenza due persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto truffe ai danni di anziani. Decisiva una chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire durante un nuovo tentativo di raggiro e recuperare gioielli appena sottratti a una donna di 88 anni. Ad Asiago, tre ragazzi di 16 e 17 anni hanno trovato un portafogli smarrito al parco Millepini e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendone la restituzione al proprietario. Il gesto di Alessandro, Lorenzo e Filippo di Isola Vicentina, Malo e Schio è stato elogiato anche dal presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. È stato fissato per domani l'interrogatorio di Adriano Cappellari, il 21enne di Enego, accusato di aver simulato l'attentato incendiario alla propria abitazione. Secondo il suo legale, il giovane risponderà alle domande della procura per spiegare le ragioni del gesto. La difesa valuta l'ipotesi di un patteggiamento e di un percorso di giustizia riparativa. Torna al centro dell'attenzione la frana di Mozzarei a Chiampo. La consigliera comunale Adriana Sartori, dopo un sopralluogo, ha presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo tempi certi per la messa in sicurezza della strada, utilizzata ogni giorno da oltre 20 famiglie e dai pendolari dell'Alta Valle. L'opera, inserita da anni nei programmi comunali, è stata più volte rinviata senza una soluzione definitiva. Il comune di Montecchio Maggiore ha avviato l'iter per entrare nella società AMCPS, partecipata dal comune di Vicenza. La giunta ha approvato l'atto di indirizzo che passerà ora al consiglio comunale. L'obiettivo è affidare direttamente ad AMCPS la gestione dei servizi cimiteriali e in futuro ampliare la collaborazione su strade e patrimonio pubblico. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico sostenuto tra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste. Verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra Portogruaro e San Stino di Livenza. E in colonnamenti in direzione Trieste, per traffico intenso anche tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Sul tratto Brescia-Padova della A4, rallentamenti e code anche qui per traffico sostenuto tra Brescia-Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: The Hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana. Come anticipato in questi giorni avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La

Bene, bene, qui abbiamo notizie davvero eclatanti quest'oggi, anche perché si parla di Nvidia, quindi non Nvidia, Nvidia, che ha annunciato la Open Secure AI Alliance. Cos'è? È un obiettivo principale che porterà a sviluppare tool open source per migliorare la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, tra le big tech americane che sviluppano quindi modelli di intelligenza artificiale non ci sono però Anthropica, Amazon, Google, OpenAI. L'azienda, che è guidata da Jensi Huang, aveva anche sottoscritto una lettera per chiedere di non vietare l'uso dei modelli open source. E sembra proprio che, ecco, su questo fatto ormai stiano, come si dice, un po' concentrando i loro sforzi. Beh, staremo sicuramente a vedere, anche perché una regolamentazione e anche dall'altro canto maggiore sicurezza quando si parla di intelligenza artificiale è più che ovvia e anche necessaria, se vogliamo.

0: Continua il nostro appuntamento con Radio Web. Io direi subito di parlarvi anche di un data center in Lombardia, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via a questo grande progetto. Insomma, ci sono state comunque delle proteste che non hanno avuto l'effetto desiderato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una costruzione di nuovi data center in Lombardia e in Piemonte. È prevista una riconversione di un ex centrale elettrica. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy usa il termine data center, diciamo, nel comunicato ufficiale. In realtà, ecco, non si tratta delle enormi strutture che sono presenti negli Stati Uniti, che consumano grandi quantità di energia elettrica e anche acqua. Insomma, i due programmi di investimento che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri riguardano centri di elaborazione dati. Ecco, quindi avranno delle dimensioni e dei consumi che sono nettamente inferiori. Sono stati considerati dei progetti di interesse strategico nazionale in base all'articolo 13 del decreto legge 104 del 10 agosto 2023. Il programma, che si chiama Equinix per l'Italia, prevede la realizzazione di 7 nuovi centri di elaborazione dati nei comuni di Settimo Milanese e Cusago per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro nel periodo 2026-2033. Insomma, non bisogna assolutamente perdere questo treno.
1: Radio Vicenza.

E dopo la musica, amici, noi andiamo avanti. Qui veramente ci starebbe bene lo slogan: se Netflix vuole l'aumento, ci parte la class action. Ebbene, voglio raccontarvi un po' che cosa sta succedendo per quanto riguarda Netflix, anche perché insomma non ha ancora rimborsato nessuno. C'è il movimento dei consumatori che, come dicevo, ha avviato una class action lo scorso 20 luglio, e come anticipato poi già dall'inizio di aprile se n'era parlato. Il Tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti degli abbonamenti sono illegittimi in quanto effettuati sulla base di clausole contrattuali vessatorie. Ecco, in seguito a questa azione legale che è stata avviata già dal 2024 dal movimento consumatori, il Tribunale di Roma ha accertato che le clausole contrattuali usate per aumentare il prezzo degli abbonamenti, e questo tra il 2017 e il 2024, sono vessatorie e quindi violano il codice del consumo. Ciò significa che gli aumenti sono illegittimi. Ecco, il prezzo del piano standard sarebbe aumentato di 4 euro, mentre quello premium di 8 euro in 7 anni. Quindi per gli utenti interessati potrebbero essere tra i 5 e i 6 milioni. Rimborsi individuali per la restituzione degli aumenti applicati in tutto il periodo variano tra i 250 e i 500 euro, questa seconda del piano di abbonamento. E quindi il Tribunale di Roma ha inoltre imposto a Netflix di applicare gli stessi prezzi degli abbonamenti in vigore nel 2017, quindi di eliminare questi aumenti. L'azienda però, ecco, non ha proposto nessun rimborso, ma ha presentato un appello contro la sentenza di primo grado, ed il movimento dei consumatori ha pertanto avviato questa class action, come dicevo, depositando il ricorso lo scorso 20 luglio. Ecco, l'adesione è arrivata finora da oltre 240.000 persone, gli interessati che possono comunque partecipare compilando un modulo che si trova online. In Italia l'azione collettiva è possibile già dallo scorso maggio 2020.

0: E andiamo avanti, la puntata di Radio Web Amici continua, ce ne siamo già occupati, gli occhiali di Apple che a quanto pare ritardano ancora, adesso vi spieghiamo però cosa sta succedendo. Insomma, gli occhiali smart, ecco, che sono sempre più intorno a noi, e questo lo dicono i numeri, una categoria che ha fatto registrare questa forte crescita nel corso dell'ultimo anno e il trend non accenna a rallentare. Ecco, ciò non significa che siano per forza, diciamo così, bene accetti, anzi abbiamo già visto quelli di Meta, insomma, che hanno creato non pochi problemi. Non sono visti di buon occhio dall'opinione pubblica per i potenziali rischi che sono legati soprattutto alla privacy, in particolare per le funzionalità di acquisizione foto e registrazione di video. Ecco, questo sembrerebbe avere spinto comunque la Apple a posticipare ancora il lancio all'alternativa di Meta. Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, che ha riferito anche delle informazioni che sono state ottenute da fonti a conoscenza di questo progetto, la Mela, quindi potrebbe annunciare il suo primo modello solo alla Worldwide Developers Conference del prossimo giugno, quindi in vista del lancio sul mercato, questo entro la fine del 2027. Il nome in codice utilizzato internamente è N50, quindi ecco, di fatto già ci sono. E tutto comunque sarebbe slittato di almeno 6 mesi rispetto alle tempistiche previste in un primo momento, e questo, come abbiamo detto, anche perché ci sono delle problematiche legate alla privacy e Apple ancora, diciamo così, non se la sente di metterli sul mercato senza risolvere prima questi problemi.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Rimanete con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Dopo diversi giorni di caldo intenso, il tempo cambia anche nel Vicentino. Tra oggi e sabato l'atmosfera diventerà più instabile. In mattinata prevarrà il sole, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle prealpi, piedemontana e localmente anche in città e nella pianura interna. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature con minime tra 21 e 23 gradi e massime tra 31 e 33 gradi, quindi ancora piuttosto calde ma meno elevate rispetto ai giorni scorsi. Nel fine settimana sabato sarà la giornata più fresca e variabile, con nuovi temporali possibili soprattutto dal pomeriggio. Domenica invece il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno gradualmente ad aumentare. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top, Ove Tox, il meglio del meglio.

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Ali Ali Iper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico sostenuto con rallentamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28. Code poi in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, è tornata ad erogare metano. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Oh, eccoli qua, la puntata è quella del giovedì, ci siamo. Oh, ci avviciniamo a fine settimana. Mi sembra, non lo so se è una sensazione mia, che oggi si stia un pelino meglio. E allora dai, apriamolo, l'ombrellone di TP da spiaggia.
1: Dimmi da spiaggia.
2: Partiti.
3: If you don't

Ricordo che ne abbiamo parlato, mi sembra, la scorsa settimana, che sono in assoluto l'oggetto che bisogna avere quest'estate. Sto parlando dell'infradito, ma attenzione, dai podologi arriva l'allarme. Dicono che l'infradito, insomma, non è che fanno così bene i nostri piedi. Ecco, ma io me ne ero accorto. Cioè, io lo trovo scomodo, cioè mi tagliano tra l'alluce e come si chiama l'altro dito del piede. Ecco, ma sono belle, cioè sono belle da vedere, sì. Quindi, ecco, gli esperti dicono usarle va bene, ma per brevi tragitti, magari in spiaggia, ecco, perfetti per andare al mare, un po' meno per fare magari un giro del centro storico o per passeggiate o per tenerle indossate tutto il giorno, magari non è proprio l'ideale.

0: pubblicità. Da lì a lì, per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Io avevo avuto questa sensazione, sì, sì, sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia si sta davvero bene, insomma, perché c'è quella brezza che riesci ad avere e il sole non ti picchia proprio addosso. Ecco, c'era bisogno di fare questo studio, ma perché funziona così, no? Gli scienziati in estate sono lì che non sanno cosa fare e allora fanno gli studi quelli più improbabili. Ecco, questi hanno dimostrato che stare sotto un ombrellone può abbassare sensibilmente la temperatura percepita rispetto all'esposizione diretta al sole. Evviva, servivano proprio degli scienziati per capire questo. Insomma, certo, l'ombrellone allora non è un condizionatore portatile, ma fa bene sicuramente stare lì e riparati all'ombra.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tutti ce l'abbiamo, dai, ammettetelo, eh. Almeno io quando mi sposto in auto, sempre prima preparo una bottiglietta d'acqua, una borraccia da tenere in auto, perché se ti viene sete è importantissimo averla. Attenzione, ci dicono però, non dimenticatela in auto, perché la vostra bottiglietta d'acqua lasciata lì in macchina può raggiungere temperature anche superiori ai 60 gradi, cioè soprattutto se c'è il sole che picchia addosso. Ecco, tranquilli, non diventa una tisana, ma anzi la plastica può deteriorarsi velocemente e questo non va bene. Quindi cosa fare? Beh, niente, portatela con voi. Non c'è niente di male, voglio dire, se anche vai a una riunione e ti porti la bottiglietta d'acqua, ecco, sto caldo ci sta.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
9: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
10: È un Dio che è morto.
9: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
7: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione sex offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
7: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon pomeriggio. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e si verificano incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece rallentamenti, anche in questo caso per traffico intenso, tra Affi e San Michele in direzione dell'Austria e tra Trento Nord e Affi in direzione Modena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

parliamo di zanzare perché se hai capito, lo si sapeva già, siete tra quelli che sono punti dalle zanzare. Questo potrebbe dipendere dall'anidride carbonica che rilasciate respirando e sudando. Ecco, per questo ad esempio le zanzare preferiscono sempre me e mia moglie. Io non mi sono mai spiegato sta cosa. Evidentemente il mio corpo produce più anidride carbonica e in pratica, insomma, che ne so, ad esempio dopo una partita di calcetto, una corsetta, emettiamo tanto sudore, tanta anidride carbonica, e per le zanzare siamo il loro ristorante preferito.

0: Sto guardando le immagini dei fiumi che molti sono in secca, e non è una bella cosa questa. E vedo le immagini ad esempio del Danubio, ecco, anche il Danubio ha problemi, tanto che a guardare il Danubio in alcune zone, ecco, ci sono delle grandi lingue di sabbia che emergono, che dicono non si erano mai viste prima, insomma è la sabbia del fondale del Danubio, che, il bel Danubio blu, ma che blu, adesso cioè è giallo sabbia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Italia.
1: Senti la spiaggia.
2: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

studenti, so che in molti sono lì che già stanno facendo il conto alla rovescia, perché voglio dire, tra un mesetto poco più, io adesso non volevo rovinarvi l'estate, ma tra un mesetto poco più e sarà già il momento di tornare tra i banchi di scuola, che con il caldo di questi giorni sembra incredibile. Cioè uno dice no, ma figurati, a scuola si va quando fa freddo. Beh, per quanto riguarda gli esami di maturità 2025-2026, quindi quelli che si sono tenuti a giugno, beh, pensate, è stato promosso il 99,8% degli studenti, praticamente quasi tutti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Saluti dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni sulla città e provincia. Dopo una mattinata ancora calda e in prevalenza soleggiata, nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sulle zone prealpine e pedemontane vicentine cresceranno le nubi cumuliformi con possibilità di rovesci e temporali che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare anche la pianura, compresa la città di Vicenza e le aree interne della provincia. Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate isolate. Temperature ancora elevate, minima nella notte intorno ai 23 gradi, massima pomeridiana tra 34 e 36 gradi in pianura, con valori in calo temporaneo nelle zone interessate dai temporali. Per i prossimi giorni è atteso un aumento dell'instabilità con temperature in graduale diminuzione, soprattutto nelle massime. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e un saluto dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

Da un po' che stiamo parlando dello spettacolo che il cielo ci regala in questo mese di agosto, insomma siamo in attesa dell'eclissi di sole, quindi preparatevi perché sarà un grande spettacolo, ma abbiamo già iniziato anche a vedere le prime stelle cadenti. Io ne ho viste addirittura tre questa settimana, cioè non la notte scorsa, due notti fa, ecco, ma così nel giro di pochi minuti, quindi ho espresso tre desideri. Adesso vediamo se poi si realizzeranno oppure no. Certo, deve essere stato uno spettacolo, per modo di dire, anche lo schianto di questo razzo SpaceX sulla Luna. Ecco, adesso non ho capito bene per quale motivo, se l'hanno fatto apposta oppure no. Insomma, viaggiava a 8700 km all'ora, decisamente superava i limiti di velocità e ha formato sulla Luna un nuovo cratere. Ecco, questo cratere di 27 metri causato dal razzo SpaceX.

Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo nuovo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 6 agosto. 5 alloggi di proprietà del comune di Vicenza tornano all'asta con un prezzo ribassato del 10%. Gli appartamenti con garage si trovano in diverse zone della città e fanno parte di un gruppo di 7 immobili. Le offerte possono essere presentate fino al 9 dicembre tramite piattaforma telematica. L'obiettivo è reinvestire le risorse nell'edilizia residenziale pubblica. Mobilità sostenibile e cultura. Al centro dell'incontro tra Vicenza e la città tedesca gemellata di Pforzheim, l'assessore Cristiano Spiller ha avviato un confronto su ciclabilità e progetti condivisi, oltre a preparare le iniziative per la mostra sui rapporti tra Italia e Germania, che sarà ospitata a Vicenza nell'ambito delle celebrazioni per i 35 anni del gemellaggio. Venerdì 7 agosto dalle 8.30 alle 17, via dell'artigianato a Schio sarà chiusa al traffico nel tratto del sottopasso del torrente Timonchio per lavori di rifacimento della segnaletica stradale. La chiusura riguarda il tratto tra lo svincolo per viale dell'Industria e la rotatoria con via Vicenza. Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi indicati dalla segnaletica. Nuovo coordinatore per il Dipartimento Funzionale Amministrativo dell'ULSS 7 Pedemontana. L'incarico è stato affidato al dottor Cristiano Galizian, già direttore dell'Unità Operativa Affari Generali, 54 anni, laureato in giurisprudenza a Padova. Galizian lavora nella sanità pubblica locale dal 99. ETRA prosegue i lavori per la realizzazione della nuova area H24 per la raccolta dei rifiuti a Schiavon. Per consentire gli interventi straordinari sul nuovo accesso, da mercoledì 12 a venerdì 14 agosto, l'ecopiazzola provvisoria resterà chiusa e non sarà possibile conferire rifiuti. La riapertura è prevista da sabato 15 agosto. Termina qui anche questa edizione. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Corraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche,

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

Ah vabbè, allora in questi giorni ci stiamo lamentando per il caldo insopportabile. Forse, ecco, può essere utile pensare al freddo. Sì, perché secondo gli esperti anche solo pensare al freddo ci aiuta ad avere una sensazione, insomma, diversa. Non dico di aver freddo, ma di aver meno caldo. Beh, potremmo pensare a quello che è capitato alla stazione Concordia in Antartide. Lì ci sono i nostri scienziati che il 18 di luglio hanno registrato la temperatura più bassa misurata sulla Terra dal 2012 e siamo arrivati a meno 84,1 gradi Celsius, cioè meno 84, avete presente? Cioè con la temperatura non dici metto una felpa, ma direttamente metto il piumone.

Allora potevo partecipare pure io, anche spendendo zero. Incredibile quello che è capitato al concerto di Pitbull ad Hyde Park a Londra. Ci sono state 22.141 persone che si sono presentate indossando la calotta da pelato, cioè invece di mettere la parrucca ha messo la calotta che ti fa sembrare pelato. Ecco, io lo sono naturalmente di mio, ecco, quindi calotta da pelato, occhiali da sole, un look perfetto che ha portato ad un nuovo Guinness World Record per il più grande raduno di persone con una calotta da calvo. Cioè, c'è pure questo sul Guinness World Record. Il precedente obiettivo da superare era di appena 2000 persone.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Invitiamo alla prudenza per tre mezzi in panne. Il primo sulla tangenziale di Mestre tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione di Trieste. Il secondo sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste l'ultimo mezzo in panne provoca code tra Cessalto e il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano verso Trieste. Prestare dunque le dovute cautele. Sulla statale 51 di Alemagna, rallentamenti e code tra il bivio per la A27 Venezia-Belluno e Longarone in quest'ultima direzione. Uno sguardo infine ai lavori notturni in programma per questa sera. Sulla A27 Venezia-Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso per lavori il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Lavori anche sulla A13 Bologna-Padova dalle 23 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Rovigo Sud e Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

ci mancava oggi la notizia che riguarda l'intelligenza artificiale. Bella, bella questa, e soprattutto per gli amanti della natura è stata sviluppata questa tecnologia che io penso tra un po' sarà a disposizione di tutti, eh. Permette, pensate, di utilizzare lo smartphone per registrare i versi degli animali e riconoscere gli uccelli attraverso l'intelligenza artificiale. Cioè, anche senza sapere cosa sono, li registri e l'intelligenza artificiale ti dice di che uccello si tratta. Chip, chip, chip, tiri fuori il telefono e immediatamente sai chi sta cantando. Una specie di Shazam degli uccelli.

0: qualcuno mi ha già segnalato mille altre cose che stanno permettendo di fare le intelligenze artificiali nel semplificarci la vita, cose che ti lasciano a bocca aperta davvero. Va bene, magari ne parleremo domani, perché domani venerdì saremo qui sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. Vi aspetto.
1: Spiaggia.
2: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale Sa 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alì all'Iper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 6 agosto. A Vicenza la polizia ha arrestato due persone accusate di truffe agli anziani con il raggiro del finto carabiniere. Decisiva la chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire mentre era in corso un nuovo tentativo di truffa. Recuperati anche gioielli appena sottratti a un'anziana di 88 anni. I due sono stati portati in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Sono tre gli indagati nell'inchiesta sulla morte di Leonardo Cortese. Il 19enne trentino annegato lunedì in una piscina privata di Montecchio Precalcino durante una presunta gara di apnea con un amico. Si tratta dei proprietari dell'impianto, un atto dovuto in vista dell'autopsia. Gli inquirenti vogliono verificare se i soccorsi siano stati tempestivi. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. La sottosegretaria vicentina Mara Bizzotto ha partecipato al MIMIT, alla riunione della Commissione di Allerta Rapida sui Prezzi. Al centro il monitoraggio dei carburanti e l'inflazione dopo la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Bizzotto ha ribadito l'impegno del governo nel contrastare le speculazioni e nel tutelare il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori italiani. Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Guccini aveva un legame speciale con il Vicentino. Nel 2023 era stato nominato confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà La Vicentina di Sandrigo. In quell'occasione definì il Baccalà un piatto della sua infanzia. Prende il via sabato 8 agosto la 10ª edizione di Asiago Live. Ad aprire il festival alle 21 in Piazza Carli sarà Neck, protagonista di un concerto che ripercorre i grandi successi dei suoi oltre 30 anni di carriera. La rassegna proseguirà fino al 14 agosto con Patti Pravo, Cristiano De André, Giorgio Panariello, The Colors e altri ospiti. È tutto anche con questo appuntamento flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code a tratti in direzione Trieste tra San Donà di Piave e l'allacciamento con la A28 formatesi a seguito di ostruzioni sulla strada. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova si verificano invece rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.
13: Now,

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Saluti dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni sulla città e provincia. Dopo una mattinata ancora calda e in prevalenza soleggiata, nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sulle zone prealpine e pedemontane vicentine cresceranno le nubi cumuliformi con possibilità di rovesci e temporali che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare anche la pianura, compresa la città di Vicenza e le aree interne della provincia. Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate isolate. Temperature ancora elevate, minima nella notte intorno ai 23 gradi, massima pomeridiana tra 34 e 36 gradi in pianura, con valori in calo temporaneo nelle zone interessate dai temporali. Per i prossimi giorni è atteso un aumento dell'instabilità con temperature in graduale diminuzione, soprattutto nelle massime. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e un saluto dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio. In the

0: pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi giovedì 6 agosto. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana, ma il colpo è stato bloccato dalla polizia. A Vicenza due persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto truffe ai danni di anziani. Decisiva una chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire durante un nuovo tentativo di raggiro e recuperare gioielli appena sottratti a una donna di 88 anni. Ad Asiago, tre ragazzi di 16 e 17 anni hanno trovato un portafogli smarrito al parco Millepini e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendone la restituzione al proprietario. Il gesto di Alessandro, Lorenzo e Filippo di Isola Vicentina, Malo e Schio è stato elogiato anche dal presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. È stato fissato per domani l'interrogatorio di Adriano Cappellari, il 21enne di Enego, accusato di aver simulato l'attentato incendiario alla propria abitazione. Secondo il suo legale, il giovane risponderà alle domande della procura per spiegare le ragioni del gesto. La difesa valuta l'ipotesi di un patteggiamento e di un percorso di giustizia riparativa. Torna al centro dell'attenzione la frana di Mozzarei a Chiampo. La consigliera comunale Adriana Sartori, dopo un sopralluogo, ha presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo tempi certi per la messa in sicurezza della strada, utilizzata ogni giorno da oltre 20 famiglie e dai pendolari dell'Alta Valle. L'opera, inserita da anni nei programmi comunali, è stata più volte rinviata senza una soluzione definitiva. Il comune di Montecchio Maggiore ha avviato l'iter per entrare nella società AMCPS, partecipata dal comune di Vicenza. La giunta ha approvato l'atto di indirizzo che passerà ora al consiglio comunale. L'obiettivo è affidare direttamente ad AMCPS la gestione dei servizi cimiteriali e in futuro ampliare la collaborazione su strade e patrimonio pubblico. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste, permangono code a tratti verso Trieste formatesi a seguito di ostruzioni sulla strada tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Sulla A4 Venezia-Padova traffico rallentato perché intenso in entrambe le direzioni tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre. Anche su quest'ultima segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di

0: Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music.
1: Now. Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Invitiamo alla prudenza per tre mezzi in panne. Il primo sulla tangenziale di Mestre tra Milano Dolo e Mira Oriago in direzione di Trieste. Il secondo sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste l'ultimo mezzo in panne provoca code tra Cessalto e il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano verso Trieste. Prestare dunque le dovute cautele. Sulla statale 51 di Alemagna, rallentamenti e code tra il bivio per la A27 Venezia Belluno e Longarone in quest'ultima direzione. Uno sguardo infine ai lavori notturni in programma per questa sera. Sulla A27 Venezia Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso per lavori il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Lavori anche sulla A13 Bologna-Padova dalle 23 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Rovigo Sud e Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: better. Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno, redatte da Martino Montagna. Paura nei boschi di Recuaro Terme e caccia ad un possibile piromane dopo due incendi appiccati martedì lungo la strada verso il rifugio Cesare Battisti. I roghi sono divampati vicino a Malgalora e alla locanda Obante, ma sono stati spenti prima di estendersi. Sul posto sarebbero stati trovati alcuni inneschi. Cresce la preoccupazione tra residenti ed escursionisti per la sicurezza dell'area delle Piccole Dolomiti. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana, ma il colpo è stato bloccato dalla polizia. A Vicenza due persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto truffe ai danni di anziani. Decisiva una chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire durante un nuovo tentativo di raggiro e recuperare gioielli appena sottratti ad una donna di 88 anni. Incidente questa mattina a Colle Santa Lucia nel Bellunese. Un escursionista di 74 anni, residente a Teolo, è scivolato durante la discesa dalla seggiovia di Fedare all'arrivo a Forcella Nuvolau. Soccorso dall'elicottero Falco 2, ha ricevuto le prime cure per un sospetto trauma alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Ad Asiago, tre ragazzi di 16 e 17 anni hanno trovato un portafogli smarrito al parco Millepini e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendone la restituzione al proprietario. Il gesto di Alessandro, Lorenzo e Filippo di Isola Vicentina, Malo e Schio è stato elogiato anche dal presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. La Regione Veneto ha dichiarato la fase di attenzione fino a domenica 9 agosto. Anche nel Vicentino previste instabilità, rovesci e possibili temporali tra giovedì e venerdì, mentre il disagio da caldo resterà elevato. Le temperature caleranno leggermente nel weekend, ma è atteso un nuovo aumento del caldo verso Ferragosto, quindi con una tregua di pochi giorni. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori italiani. Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Guccini aveva un legame speciale con il Vicentino. Nel 2023 era stato nominato confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina di Sandrigo. In quell'occasione definì il Baccalà un piatto della sua infanzia. Il capogruppo di Nuova Arcugnano e presidente del Circolo Fratelli d'Italia, Enrico Zucconi, interviene sulla scuola Foscolo. Secondo Zucconi, la situazione era nota da anni e il governo aveva già concesso una proroga fino al 2027 per evitare la perdita dei finanziamenti. Il consigliere annuncia un'interrogazione in consiglio comunale chiedendo un piano concreto per risolvere definitivamente la vicenda e riportare gli studenti nella loro scuola. Altavilla Vicentina lascia il progetto Grande Vicenza. Il sindaco Rossella Zatton spiega che la decisione nasce dal mancato confronto tra comuni. Altavilla non è la periferia del capoluogo e non accetta decisioni calate dall'alto. Il comune ribadisce però la volontà di collaborare, ma solo su basi di pari dignità e rispetto per l'autonomia del territorio. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88

0: 0035. Media Partner Radio Vicenza.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
5: Vai che ci siamo, buonasera ragazzoli e ragazzoli, come state? Ben ritornati qui dagli studi di Radio Vicenza, sono le 19:24, scusatemi, sono in ritardissimo, e d'altronde succede così, è estate, però i lavori in corso, le problematiche e il parcheggio che non si trova e il caldo, no ragazzi, veramente, oggi è stata una giornata veramente distruggente, ma ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta qui con voi, buonasera a tutti. Tutti sempre Mauro Ross con voi il giovedì sera dalle 19 alle 21 per quest'oggi dalle 19:24. Dai, portate pazienza, chiudete un occhiolino, io ho già il topic della serata ma andrò a dirvelo tra poco. Intanto ci ascoltiamo una canzone di The Weeknd con Anita Sao Paolo. Io vi saluto e fra un po' vi dico tutto il resto.

Eccoci qua, siamo ritornati subito, proprio questa sera belli, veloci e spediti. Ragazzi, devo recuperare gli interventi persi, portate pazienza. Ci siamo, però di solito è questo, il secondo intervento arriva a quest'ora, quindi buonasera, ben ritornati qui in diretta agli studi di Radio Vicenza. Vi ricordo che questo è il Radio VIP Vicenza Party, il programma degli meno hit del momento e del passato, con questa questo sottobosco un po', possiamo dirlo, natalizio. Sentite, pam pam pam, oh, la feeling falling down, falling down. Devo cambiare questo tapotino, anche se mi piace tanto, me l'ha creato, pensate, il mio collega Luca Demo, a cui voglio tanto bene e saluto, e non so, mi ci sono affezionato. Oggi topic molto molto veramente semplice. Io vorrei sapere da voi, ok, quali sono le vostre abitudini o soprattutto cosa fate appunto per cercare di superare questo caldo. Quindi, che ne so, ventilatori, aria condizionata, ghiaccio addosso, la moglie o la ragazza che, come nelle vecchie tribù città egiziane, avevano tipo i servi che volteggiavano. Oh mio Dio. O anche il marito, ragazzi, cioè, adesso non andiamo. Andiamo un po' a equilibrare, qualitizzare i sessi. Ok, ho capito che non ci siamo questa sera. Ce lo scrivete al 371-1200-116 e diteci anche voi cosa fate per cercare di superare questo caldo che ci sta veramente devastando. Io amo il caldo, lo sapete, ho fatto una crociata per quanto riguarda quanto io adoro il caldo, quanto mi piaccia tutta quella situazione appunto estiva, spiagge. Ma quest'anno c'è da dire che è veramente difficile da sopportare. Dopo una doccia hai il tempo relativo dei 5 secondi per asciugarti, per poi ribagnarti, ma non era acqua della doccia. C'è da pensarci.

Satisfy, Cavinari Sofit Jazzy, la musica di Radio Vicenza nel mio hit del momento e del passato. Io adesso vi dico una curiosità, sapete che mi piace girare in quel del web pensando che anche loro magari hanno avuto le loro mancanze d'estate con i caldi torbidi. Con le correva, pensate, l'anno 1974, quando un oggetto con un codice a barre, quindi quello che noi tutt'oggi acquistiamo a un supermercato, e quando sentite quel tic tic, ecco il codice a barre che viene riconosciuto dalla cassa automatica, che poi dopo servirà per, ahimè, farci il conto, che alla fine ultimamente è salatissimo, dato che un pezzo di grana ti costa 15 euro. Ma andiamo avanti. È stato venduto, pensate, per la prima volta nella storia, ed era un pacchetto di gomme da masticare. Era il 1974, quindi uno dei primi materiali, i primi prodotti venduti col codice a barre era una gomma da masticare, magari serviva contro il caldo, che ne sappiamo noi. Alla fine noi andiamo non a giudicare, ma a ascoltarci queste curiosità che portano sempre delle belle conoscenze nuove.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Saluti dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni sulla città e provincia. Dopo una mattinata ancora calda e in prevalenza soleggiata, nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sulle zone prealpine e pedemontane vicentine cresceranno le nubi cumuliformi con possibilità di rovesci e temporali che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare anche la pianura, compresa la città di Vicenza e le aree interne della provincia. Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate isolate. Temperature ancora elevate, minima nella notte intorno ai 23 gradi, massima pomeridiana tra 34 e 36 gradi in pianura, con valori in calo temporaneo nelle zone interessate dai temporali. Per i prossimi giorni è atteso un aumento dell'instabilità con temperature in graduale diminuzione, soprattutto nelle massime. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e un saluto dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Le migliori hit del momento del passato arriva dal 2025. Usual, David Guetta, Kehlani and Dicom con Think on Me. Ma quanto bella è questa canzone, è proprio fase aperitivo barra cena, noi che appunto stiamo andando per quanto riguarda la cena, ma siamo partiti all'aperitivo. E a proposito di aperitivo, io vi ricordo la nostra app per interagire con noi e per poterci ascoltare un po' in giro ovunque, quindi sia da iOS che Android, la scaricate appunto o dal Play Store o dall'iOS Store, scaricate Radio Vicenza, la nostra nuova app, almeno potete sentirci ovunque e quando volete, e soprattutto potete fare anche l'aperitivo con la nostra app, sempre anche all'esterno, dove vogliate voi. Io vi ricordo il topic della serata: cosa fate per combattere questo caldo? 371 1200 116, scriviatecelo.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP, parti!

0: E ci siamo, abbiamo finito la prima parte del Radio VIP Vicenza Party sulle note di House Tour, Sabina Camperter, nuova hit 2026. Io vi ricordo il topic della serata, diteci cosa fate per superare questo caldo al 371 1200 116. Io concludo la prima ora con voi, ma ritorneremo a breve col Mosso Cinema Vostri, le altre curiosità e soprattutto i vostri messaggi. Vi aspetto, a fra poco.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese. Due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
7: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas, ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi, in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
9: È un Dio che muore.
10: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si è verificato un incidente in direzione Porto Gruaro tra Sacile Ovest e Sacile Est. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Now,
2: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
12: Oh my God, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: c'è.
1: Fabri Fibat di Ci Pietro, che gusto c'è. Buonasera, buonasera, ben ritornati negli studi di Radio Vicenza. Ciao, io sono Mauro Rossa e questa è la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, il programma degli migliori hit del momento del passato, con la voce di Mauro Rossa che vi accompagna dalle 19 alle 21. E adesso è arrivato quell'ora, l'ora della rubrica che tanto vi piace, con la sigla più brutta tra le belle o la più bella sigla tra le brutte. Andiamo ad ascoltarcela, vai Ricky.
2: Ladies and gentlemen, madame e monsieur, dame und herren, è arrivato il momento di
1: papparavapappa e mo sul cinema vostri. Poi devo capire chi era Ricky, ma mi piaceva, era carino. Vai Ricky, ci sta. Partiamo subito facendo un ricordo al nostro Francesco Guccini, che è venuto a mancare giusto oggi, ricordando nel cinema quella cameo che ha fatto essendo il direttore, ossia il preside della scuola dove Leonardo Pieraccioni lavorava in Ti amo in tutte le lingue del mondo. Ha fatto una gran parte, film molto simpatico per famiglie che vi consiglio di andare a vedere se volete, insomma, riprovare e riguardare una commedia italiana molto molto simpatica. Dopo anni e anni e anni di ingiustizie, finalmente Willy il coyote è pronto a ritornare nelle sale. Arriverà Acme versus Coyote versus Acme il 2 di settembre, distribuito dalla Rocky Red. Perdonatemi, ogni tanto anche noi. Film che era stato appunto creato dalla Warner Bros. Entertainment, doveva uscire ancora nel, se non mi ricordo male, ancora durante il periodo Covid. Poi la Warner Bros. Non naviga in buone acque, l'hanno spostato all'anno successivo, quindi barra 2021-2022. Poi alla fine non ci credevano, è stato messo in vendita, l'ha preso la Lion Pictures, distribuito dalla Lucky Red. Finalmente, dopo la bellezza di 6 anni dalla fine del film, finalmente verrà distribuito. E quindi per tutti gli amanti di quello che sono un po' i cartoni datati e ricordare questo povero coyote che ne prende di ogni, insomma, arriverà al cinema il 2 di settembre. Oggi apro una nuova rubrica, una piccola rubrica, diciamo. Sapete che io vi dico sempre i film, poi vi dirò com'è, vi dirò come non è. Bene, oggi apriamo finalmente le recensioni del Ross, ossia vado a vedere dei film e vi farò le recensioni in diretta. E cosa sono andato a vedere? Ma secondo voi cosa posso essere mai andato a vedere? Ma Spider-Man Brand New Day. Allora, vi dico già subito, per gli amanti dei film Marvel, ragazzi, è stupendo. Per chi non ama i film Marvel, vi dirò, passate comunque 2 ore e un quarto a vedere un bel cinema d'azione. E soprattutto è un film fatto bene, che comunque va molto a inserirsi nella psicologia del personaggio. Vi dico subito che per riuscire a capire un po' quello che sta succedendo dovete vedere l'ultimo film, insomma, di Spider-Man, se non mi ricordo male, From Home, più che altro per capire il perché sta succedendo tutto quello che succede. Ci sono diversi camei, diversi personaggi comunque che ritornano appunto dal mondo degli Avengers, e anche un post credits che comunque preannuncia un qualcosa con tante belle speculazioni. Io direi che dirvi di più comunque ha poco senso. Vi dico solo che, a mio avviso, per chi ama il cinema Marvel, questo posso dire che sia veramente lo Spider-Man migliore visto al cinema, però della nuova era, da quando Tom Holland è appunto il Spider-Man. Poi, se dobbiamo parlare di Spider-Man, ragazzi, quelli di Sam Raimi, più che altro, il secondo è il più bello di tutti a mio avviso, però quello che mi ha lasciato di più è Spider-Man 1, che ha portato comunque la Marvel al cinema e ad essere quello che mamma Disney un po' oggi fa. Il primo Spider-Man, i primi X-Men, soprattutto il primo, e uno degli ultimi che hanno fatto, che secondo me sono tra i più belli, adesso è Spider-Man Giorni di un futuro passato.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

sulle note di Pienza and Me di Field via versus Sfera e Basta. Vi ricordo il topic della serata, diteci cosa fate per combattere questo caldo molto molto afoso al 371 1200 116. Noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza e fra un po' vado a leggere i vostri messaggi e ne stanno arrivando veramente molto carini. Vai Laura, pastiglie.

Hayek, Assago and Alejandro Garrido, pezzo 2026 che sta andando benissimo nelle classifiche, soprattutto nell'house, afro house. Io volevo fare innanzitutto un saluto a Kevin, a Gianmarco e soprattutto a Chiara, che ci ascoltano tutti e tre da Sandrigo. Ciao ragazzi, e soprattutto un augurio a Manuel, che oggi compie la bellezza di 64 anni. Beh ragazzi, auguroni, bravo Manuel. Allora, al di là dei messaggi classici che mi sono arrivati, chi mi dice appunto usa il ventilatore, chi si prende appunto apposta il condizionatore, aria condizionata, addirittura il classico mi è arrivato un messaggio, aspetta vediamo se riesco a recuperarlo, da parte, no, non c'è scritto il nome, addirittura sono ritornati al pinguino DeLonghi, non so se vi ricordate la pubblicità di una volta, io prendo il pinguino DeLonghi così mi rinfresco, ma anni 90, ma quanto è bello. Però insomma, se ancora adesso funziona ragazzi, è tanta roba. Ho preso, sapete che a me piace prendere i classici 3-4 messaggi, ok? Beh, una è di Nati, che vado a salutare, ci scrive: io non sudo quindi lo sento poco, ciao. Beh, bene, beata te Nati, io invece sudo anche per te, sudo stando fermo e appiccico anche di più, quindi meno male da questo punto di vista, beata te, ma immagino che comunque devi combattere in altri ambiti, tipo il surriscaldamento del corpo, perché ho degli amici che sono un po' simili. Però se non è così, Nati, meno male, è una bella cosa. Sara invece ci scrive che lei soffre e basta, e quindi immagino che ha il classico anche lei ventilatore, ma zero aria condizionata, e ci fa un saluto. Ciao gli amici di Radio Vicenza, ciao Sara, un abbraccione. Ci scrive il nostro Marco, ormai assiduo ascoltatore da Due Ville: rimedio per il caldo, montagna come tutti gli anni, 24 gradi e fresco la sera, una pacchia. In questo momento io non soffro mai di invidia, ma Marco un pelino, ma poco di invidia ce l'ho, anche se ti dirò, io preferisco sempre il mare. Però quando si tratta di rilassarsi, mare, montagna o nell'eventual caso piscina, va bene tutto. La cosa importante è che tu ti spaparanzi, non fai una beata mazza e soprattutto sei lì bello che rilassato.

Bausa con la sua Magnetic, altro pezzo 2026, la musica di Radio Vicenza che ci porta in giro per il mondo e soprattutto in giro per i ricordi. Però questa sera devo dire abbiamo suonato parecchia musica nuova, il che non mi dispiace perché abbiamo sempre delle belle novità. Radio Vicenza è sempre sul pezzo, cosa che piace tanto a noi DJ e noi ascoltatori e anche a noi speaker, che comunque riscopriamo la musica nuova, sgraffigniamo la musica della radio. Stasera devo darmi una calmata, un po' di caffè così mi calma. Allora, pensate che, come dico sempre, io giro in quel del web, e in quel del web ho trovato una notizia molto molto molto interessante e simpatica. Si parla del Vietnam. Pensate che in Vietnam esiste, visto che il topic della serata era il come combattere il caldo, un bar il cui pavimento è ricoperto da 20 centimetri di acqua. Esattamente, voi entrate, quindi ovviamente vi conviene levarvi le scarpe e rimanere in bermuda, insomma i pantaloni corti, anche se in Vietnam penso che faccia anche abbastanza caldo, quindi li puoi portare tranquillamente, e i pesci, chiamati carpe koi, nuotano intorno ai clienti come se nulla fosse. Quindi se avete qualche callo particolare, insomma, loro si nutrono belli e tranquilli, tu sei al freschetto con i piedi in ammollo e sei bello e tranquillo, ti fai la tua birrettina in armonia. Devo dire che è una bella idea, non so per il discorso a caccia CP come vola, ma lì penso che non ci sia, insomma.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Oh, vai che ci siamo, eccoci qua, sono arrivate ormai quasi le 21, sono le 20:59 e noi siamo arrivati appunto alla fine del Radio VIP Vicenza Party, anche della seconda ora. Prima di chiudere però, come sempre, vi dico dove potete trovarmi, potete venirmi a sentire sabato 8 agosto al The New Jamaica a Vicenza in Via Lanza 36 per un nuovo evento qui per Vicenza, si chiama Sharing the Love. Io ringrazio i ragazzi di Clamo, The Social Mix, l'applicazione che tu dovresti scaricare durante la serata. Nell'eventual caso appunto ci sono altri ragazzi o ragazze che scaricano l'applicazione, tu puoi cercarli appunto nel luogo, scrivergli, hai tempo 15 minuti per capire se nell'eventual caso avete delle affinità e da lì magari appunto fare il passo di conoscerli e parlarci direttamente di persona. Mettiamola così, siamo noi che siamo un po' più delle generazioni vecchie, un po' quel c'era l'H di una volta che però si trasforma in applicazione, e noi ci potete trovare appunto sabato 8 agosto al The New Jamaica Vicenza con il mix DJ set di Mauro Ross. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci riascoltiamo qui giovedì prossimo sempre dalle 19 alle 21 e sarà l'ultimo giovedì prima di una piccola pausa delle trasmissioni. Ovviamente Radio Vicenza continuerà con la musica, ma noi poi ritorneremo ai primi di settembre. Grazie a tutti, come dico sempre, mi raccomando ragazzuoli, sempre carichi e statemi buone, eh? Ci riascoltiamo giovedì prossimo, ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Afterbug.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
3: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.